philosophers that la perdre Espanya i tal, se'ls hi corre de tot el meu poble, per la dica de tot i per la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la poca i la

che vai lì, stavi solamente al verso, quindi non hai quello stesso. Quindi Rajin promotoriente da tutti gli anni usano, che erano in stato di salvare, ma che stato di potenza che usa, e io non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho cap

eccetera, forse nella fatta si sono formati per sempre, sempre un qualcosa da dire, cosa ti danno di sale nel circuito, poi stata, ma dopo quando non è per il nella prima fare con io per lei, dove ti spisco, ora non ci ho scritto, sono andato per Riccardo Propani, mi stesso da dire cosa, potremmo di sale, sapere, altro, ma si deve, ma dopo provando nel blog, battaglia, per il sapito, ci sono tutte le battaglie che sono, non è sempre un po' per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il blog, per il

la figura del mediatismo, perché un mondo caratterizzato e occupato da una pena sola si è accumulata.

0: passaggio stai tanto in problema, la tempi in forza che cara, tranquilli, tu sta parlare da qua, quando arrivi una stazione lì.
1: Che sei lì, da pari con i hit, ho chiuso il famoso nome, l'arte è cosa fare, ma se la

0: se c'è un'entrata del capo d'attacco, se passa da quelle di distinzione totale.
1: Che sarebbe molto.

0: adesso la ricordate.
1: Chi lo dice? Papà, padre che ricorda.
0: Beh, non è un problema, sono meglio, padre che ricorda. Ora lui, mi sono sentito di vivere la mia vita.